0: O sono mani in coglione.
1: Pazienza, pazienza, che mi dà bien. Qua ma coi ne chi tacuna in una simuna.
0: Ah, un senco?
1: Direi che una come chi ta. Pazienza ne caio, Damian.
0: In coglione.